Fall.

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andata male a primavera.

0: our best to lead science.
1: Now I understand.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un incubo, male insabbiato, con genitori e amici

Benvenuti su Radio Menta, la web radio di Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, Sesto San Giovanni, Milano. Scrivici a radiomenta@cooplotta.org.

grazie al progetto Forum. Progetto TR88 dell'ATS di Milano.

0: corso Sesto San Giovanni, provincia di Milano, numero civico 438, benvenuti radioascoltatori con gioia ed entusiasmo alla 418esima puntata di Canguro, Radio Menta, Share Radio.
1: Ehi, che bello!
0: Ciao a tutti e a tutte! Livello di spagnolo, mi dica, altissimo, mi dica un proverbio. O la va o la spacca. Lo faremo sapere.
1: Ah, grande Anita.
0: Ci presentiamo a rotazione. Ciao da Anita.
2: Ciao da Biagio.
3: Ciao da Vittorio.
4: Ciao Thomas.
5: Ciro.
6: Prima le donne, prima... Ah, no, scusa Mario.
1: Ma scusa, tu non ti presenti?
6: Ma io non...
1: Non ci sei?
6: Sono timido.
1: Ah. Sei timido. Allora, il nostro faraone non si è presentato, ma adesso
7: lo
1: è lì che aggiusta.
6: C'è questo maledetto fischio che tutte le settimane ci viene a trovare.
1: Vabbè, magari è l'ospite misterioso.
0: Il bello della diretta.
1: Esatto, esatto. Comunque, il nostro faraone...
6: Paolo, meglio conosciuto come Paolino.
7: Paolino. Per svegliarci, visto
1: oggi
7: che mattina.
1: È così. Allora, come siamo messi?
2: Siete messi che voi non vi siete presentati ancora.
7: È vero.
1: Io? No, io sono, passo di qua per caso, leggiadra come sempre. Io sono Cristina.
7: Io sono Silvia, è la mia prima volta qui. Sono molto contenta di essere qui.
1: E allora diamo un grosso benvenuto a Silvia, che
2: ciao,
1: oggi
2: ciao.
1: Ci accompagna ciao. E aspettiamo ovviamente il nostro Massimo.
0: Benvenuta, benvenuta.
7: Grazie.
0: Silvia, voglio rivolgerti subito una parola.
6: Scusami, scusami Anita, io non capisco come mai... scusa, le cuffie non vicino al microfono.
7: Okay.
6: Forse era quella.
7: Okay.
6: Anita, ti chiedo di parlare più vicino al microfono perché c'è qualche problema con
0: perfetto,
6: la tua voce.
0: Perfetto, Paolino regista. Allora, voglio rivolgere una parola a Silvia, una domanda. Sai che cosa fa un pomodoro al mattino quando si sveglia?
7: No. No.
0: Ok. Salsa!
7: Ah, ok.
1: Grande Anita. Ma Anita, questa 418esima puntata, che cosa ci dici? A chi toccherà presentare la sua bellissima canzone?
0: A Mario.
8: Ciao a tutti. Io ho scelto per questa puntata due brani di Fabrizio De André. La prima è Canzone dell'amor perduto, è la cosa più lontana dalla discoteca e dalle barzellette, però è per chi ha le ali e desidera volare. Vai Paolo.
6: Vado.

0: Ed eccoci ancora su Radio Menticolo, costo fischio.
1: Va bene.
0: Magari abbassiamo un po' i microfoni, non so. Io...
2: Abbiamo Elena.
1: Ok, aspetta, la faccio entrare. C'è qualcuno che ha le cuffie troppo vicino al microfono, non lo so. Due e tre vanno male.
3: Io non ce l'ho vicino. Se ne ho giù.
4: Prova a metterle giù così.
1: Adesso non va più. No. Però il tre adesso è il tre. Questo non è bellissimo, in diretta comunque. Vabbè, do voce anche a Elena.
2: Ciao Elena, abbiamo una filastrocca di giugno in diretta.
1: Perché non si sente Elena al microfono, al mixer?
5: Non la sente neanche mai.
2: Pronto Elena?
6: Aspetta, provo a spostarmi.
0: Adesso ti sentiamo. Ciao Elena.
6: Ciao amore, ciao.
0: Allora, come stai, carissima?
6: Bene, sto bene, meglio, sì.
2: Dai. Oggi abbiamo una domanda per te. Tu seguirai i mondiali di calcio?
6: No, non mi intendo di calcio e non lo seguo, non so nulla, non so neanche se la palla è tonda o quadrata.
2: Ok, si svolgeranno in tre paesi ospitanti, Stati Uniti, Canada e Messico. E qual è la squadra a cui tu sei più affettuosamente legata? Ad esempio il Brasile, l'Argentina, non so.
6: Ma non lo seguo, sono legata all'Italia perché è il mio paese, ma non ci capisco un tubo.
1: Ma l'Italia è andato fuori.
6: Non lo seguo per niente.
2: E infatti abbiamo i commissari tecnici all'estero che, nonostante l'assenza della squadra di calcio italiana, sarà rappresentato in panchina da altri tecnici di alto profilo, che sono Carlo Ancelotti del Brasile, che è il commissario tecnico, Vincenzo Montella e Fabio Cannavaro, che seguiranno, diciamo, gli affari, diciamo, all'estero, sono commissari tecnici italiani. Vabbè, non ti interessa, ci presenti oggi come brano?
6: Allora, ho delle brevi notizie, posso darle?
2: Certo.
6: Allora, innanzitutto salutiamo il mese nuovo, giugno. Lunedì, cioè il primo, è partito il Gay Pride. Quindi sta girando il Gay Pride. Ieri è stata la festa della Repubblica e ho ritenuto molto importante l'intervento del Presidente Mattarella per i giovani, un discorso meraviglioso con cui ha dato forza ai giovani di credere in loro. Poi purtroppo c'è una notizia non troppo favorevole per Claudio Baglioni, perché lui si è ammalato fortemente ai polmoni, quindi deve stare fermo almeno un anno con la carriera. Per quanto riguarda, ci sono stati dei concerti meravigliosi per la giornata, per la festa della Repubblica e per il giorno della legalità, la giornata della legalità. Ne voglio segnalare solo uno che ho visto ed è stato strepitoso, il concerto sulla pace da Cipro. Wow. Che l'ha trasmesso, mamma mia che bello, da brividi, c'erano tutti i rapper, ma un concerto, ma che ti devo dire, si deve sentire, non puoi

0: per descrivere la parola, ma anche altre iniziative, tutte molto belle. Poi per quanto riguarda quello che tu dicevi del karaoke, pare che lo abbiano sospeso, quello della però ce n'è un altro proprio simile che lo fa il giovedì sera su Italia 1, il 6, in prima serata, e lo conduce Papi.
1: Enrico Papi.
0: È molto simile, un karaoke anche lui, quindi nel frattempo, prima che reintegrano quello, possiamo vedere qui, questo qua. Giusto? Giusto. Allora, il brano mio è un brano molto interessante, è un brano di Uelo. Uelo è un cantante giovane di 27 anni, è un rapper, ma è anche un pittore, è un artista urban che dipinge i muri. Il brano è Emigrato, con cui lui ha vinto Sanremo Giovani, ma è tra i finalisti di Sanremo Giovani a novembre 2025, ed è talmente piaciuto questo brano che Carlo Conti, il direttore, l'ha voluto come jingle del Sanremo 2026. Emigrato, disgraziato, disperato, insomma è molto profonda, anche perché lui è veramente figlio di emigrati. Questi emigrati sono di etnia etiope. I suoi genitori, però lui è nato e ha sempre vissuto a Lecce. Uelo è per l'appunto un nome che lui si dà perché Uelo è una pietra etiope che fa tanti riflessi, è meravigliosa, è un'opalina di cui lui era molto, cioè provava un rapimento per questa pietra, da bambino era meravigliosa per lui questa pietra, lo osservava e si è dato il nome così. Lui fino adesso non ha pubblicato neanche un album, ma 20 brani, molto interessanti, è una proposta molto interessante. Tra l'altro lui è esordito ad appena 17 anni con un collettivo 23.7 punto ed è un artista emergente che porta un messaggio di inclusione e di diritti delle categorie deboli, infatti è un forte attivista. Ce l'ascoltiamo, ciao raga e
2: ciao Elena.

0: E adesso abbiamo il nostro faraone.
1: Scusa, sono nella piramide, puoi chiamare più tardi.
2: Ma non ma prende internet dentro la piramide così spesso?
1: Nella mia sì, perché c'ho il wifi.
2: Ah, ok, ma il camel wifi, buona
1: sostanza. No, c'ho il gatto, il cat wifi, sai che gli egiziani adoravano i gatti.
2: Esatto, e facevano bene. Ma
1: io li mangio, però va bene.
2: Sì, lo sappiamo. Adesso Terry arriva qua volando e ti massacra, poi ti ama e quindi massacra. No,
1: veramente Terry ascolta la diretta e probabilmente ha cambiato la serratura quando torna a casa.
2: Sì, se non ha proprio cambiato casa.
1: No, sono io che devo andare, perché quella è casa sua, è casa mia.
2: Tu sei un ospite.
1: Se tu hai mai avuto un gatto?
2: Io sì.
1: Allora sai che la casa non è tua, è sua.
2: No, no, e soprattutto sei a sua disposizione a qualunque ora il gatto voglia uscire di casa.
1: Esatto, anche vabbè, la mia non esce, però comunque il ragionamento è lo stesso.
2: Esatto, ma ci presenti qualche canzone?
1: Sì, questa settimana sono a Napoli.
3: Voglio venire anche io.
1: Va bene, dopo partiamo.
2: Anch'io.
1: Facciamo il pieno e andiamo via.
4: Va bene.
2: Siamo tutti d'accordo ad andare a Napoli. Anche Massimo, che è lontano da noi.
1: Appunto.
2: Massimo ci chiede chi paga il viaggio. E vabbè, ma paghi tu anche se non vieni. Ce l'hai detto prima. Allora. Cosa ci dicevi,
1: allora,
2: Paolo?
1: Sì, il brano in questione si chiama Guai a chi ci tocca ed è interpretato dai Bisca e nei 99 Posse. È un brano del 1995, i 99 Posse sono un gruppo napoletano nato nel 91 nel centro sociale occupato autogestito Officina 99. Invece Bisca sono del 1980, sempre napoletani. E hanno fatto ska e rock, nato e rock. Allora, questo brano è molto carino, abbastanza comprensibile perché in dialetto, però vediamo un po' chi lo sa interpretare. Buon ascolto.

0: Adesso presentiamo, prima di presentare un altro brano, presentiamo Anil con la sua barzelletta.
1: Grazie mille Biagio, prima c'è una filastrocca però della barzelletta, e poi c'è la barzelletta.
0: Va bene, vai.
1: Giugno, è arrivato giugno, il mese dei colori, il sole splende e si può stare fuori. È arrivato giugno, finisce la scuola, si dorme fino a tardi sotto le lenzuola. È arrivato giugno, c'è aria di vacanza, con i tormentoni e una nuova danza. È arrivato giugno, andiamo tutti al mare, fino al tramonto non smettiamo di giocare. È arrivato giugno, quanto l'ho aspettato, e mi mangio un gelato al cioccolato.
2: Wow, bello questo giugno, mi sembra un mese perfetto, no? Vacanze, cioccolato, gelato,
1: mare. Sole.
3: Ah, e vi ricordo anche che mercoledì prossimo, a proposito, non saremo in onda, a proposito di mare, mercoledì 10 giugno, se non mi sbaglio.
0: Sì, non ci siamo.
3: Non ci siamo, perché alcuni di noi partono per il mare, vanno a Gatteo Mare.
2: Wow.
3: E anche il nostro faraone è a Gatteo Mare, infatti stanno già costruendo una piramide di sabbia sulla spiaggia dove lui potrà dispensare le sue perle di saggezza. Massimo ci chiede se è veramente il nostro regista.
4: Però Massimo, scusami, se vuoi parlare parli tutto il tempo che vuoi, ma avvicinati a sto caspita di microfono.
1: Ok, adesso c'è la barzelletta. Sapete come si fa a capire se siete nei pressi delle Isole Vergini?
3: No.
2: Direi no.
1: È semplicissimo, il mare pullula di pesci sega.
0: Ah, ho capito. Con queste due barzellette presentiamo un brano di Thomas.
5: Sono Thomas, presento prima canzone. Francesco Gabbani, vive la vita, buona scuola.

0: adesso passiamo la parola a Massimo.
1: Grazie per la parola. Oggi vi propongo un bel brano di disco dance anni 70, Donna Summer, la regina della disco. Buon ascolto.
2: E il brano?
1: Il brano si chiama Spring of Fair.
2: Va bene, eccolo qui.

0: Sono Thomas, presente Cristina.
1: Grazie Thomas in questa 418esima puntata qua su Radio Menta Canguro. Mentre i microfoni eravamo spenti, Paolo ci stava raccontando che finalmente ricominciano i podcast di A Coffee with the Blue Horse. Appunto questi podcast dedicati a vari temi di quello che della salute mentale è ricominciato il 2 luglio, scusami.
2: Sì, la registrazione, perché non è in diretta il podcast, è solo un podcast appunto, la facciamo giovedì pomeriggio del 2 luglio, quindi la sera del 2 luglio presumibilmente si può ascoltare.
1: E mi sembra che di ricordare che il tema sia il lavoro in questa...
2: Il lavoro in salute mentale. Avremo due ospiti che si occupano di formazione, tirocini, inserimenti lavorativi in quest'ambito. E avremo anche tre esperti per esperienza che ci racconteranno la loro esperienza di lavoro fatto in fascia protetta.
1: Sì, ed è un tema che io trovo veramente appassionante, più che appassionante, interessante. Ci sono molte persone che pensano che se hai una diagnosi psichiatrica o qualche fragilità non puoi lavorare. Questo non è assolutamente vero per molte persone. Si tratta di trovare anche il setting giusto, di dare fiducia e sostegno alle persone che possono e vogliono reintrodursi o introdursi nel mondo del lavoro. Sono moltissimi gli impatti e le cose importanti che una persona può portare, anche un punto di vista comunque magari molto diverso da quello che è il punto di vista di alcuni altri lavoratori. Quindi diciamo che da luglio, non so se sarà tutti i giovedì, non credo.
2: Che cosa?
1: L'appuntamento con A Coffee with the Blue Horse.
2: No, anche perché...
1: Estate.
2: Vabbè, a parte, perché il podcast è all'interno di un progetto che è il progetto Forum, che poi è anche quello che copre... Che,
1: l'ombrello sotto cui troviamo anche la nostra radio.
2: Esatto, però gli appuntamenti del giovedì non sono esclusivamente dedicati alla radio, per cui non è fattibile un podcast al mese o addirittura alla settimana.
1: Quindi dovete essere fortunati a ascoltare Radio Menta Canguro per sapere quando è il prossimo podcast.
2: Ma anche perché c'è un lavoro abbastanza lungo di preparazione, anche cercare la disponibilità degli ospiti, insomma, cioè non è facilissimo.
3: Ma no, possiamo venire anche noi?
2: Certamente sì. L'intervento diretto all'interno della trasmissione, se hai, come posso dire, cioè, se di competenza, come posso spiegarmi?
1: Diciamo che magari se... prima di fare un intervento sarebbe bene concordarlo con gli altri partecipanti, per non andare fuori tema. Come
2: sì, ma bisogna avere esperienza al tema trattato, ecco. Questo è quello che volevo dire.
1: Va bene, allora... Dimmi.
2: Mi è venuto in mente una cosa, perché io... A proposito, nelle settimane scorse che abbiamo anche parlato e ricordato questo appuntamento con il nuovo podcast, che io avevo un po' sollevato la questione che molto spesso le proposte di lavoro, di inserimento lavorativo sono sempre quelle, no? Inserimento, assemblaggio, cura del verde, pulizie principalmente. Qualche giorno fa sono rimasto piacevolmente stupito, poi bisogna vedere se troveranno questa figura, all'interno del progetto R3, che cercavano per un inserimento lavorativo un operatore CAD.
1: AutoCAD.
2: Sì, che insomma che è informatica,
1: un programma legata complesso da gestire.
2: Informatica legata al disegno tecnico, quindi abbastanza complicato. Insomma, è una bella cosa.
1: Sì, no, poi comunque ci sono anche persone che lavorano in altri ambiti, molti lavorano in uffici. Adesso parecchie persone hanno fatto corsi di informatica e appunto si stanno trovando bene. Ovviamente, come per tutti, il lavoro un po' ti deve piacere, ci devi andare, devono pagare assolutamente.
2: Allora, certo.
1: E ricordiamo anche che per le ditte che assumono persone, per esempio con la legge 68, ci sono importanti sgravi fiscali, sia per invogliare un pochettino le aziende che magari non sono ancora entrate in questa ottica ad assumere persone che possono avere un qualunque tipo di diagnosi, senza star lì proprio a pescare esattamente. Comunque,
4: Ma dove si può ascoltare? Io magari faccio delle domande un po' scontate, ma come dicevo all'inizio, è la mia prima volta qui, magari giusto per capire dove si può recuperare in caso la puntata del podcast.
1: Ah, la puntata del podcast. La puntata del podcast dove la recuperiamo, Anita?
5: Su Share Radio, pagina Radio Menta, oppure su mixcloud.com, cerca radio-menta.
4: Ottimo, me lo segno.
1: Grazie. Sì, ottima domanda.
2: Oppure, scusate, se proprio volete ascoltare tutti, per esempio quello di Canguro, tutti i 418, delle 418 puntate, più qualche speciale di Canguro, giornata della salute mentale, perché in realtà ce ne sono qualcuno di più di quelli, cioè oltre a quelli numerati, sono tutti sulla pagina podcast sul sito di reteutentilombardia.it.
4: Ok,
2: lì
4: grazie.
2: Puoi anche ascoltare la puntata 0, o meglio la puntata 1.
4: Perfetto, so cosa ascoltare quest'estate.
1: La prima puntata.
2: Sì, non era in diretta e durava un quarto d'ora, 20 minuti, una cosa, cioè qui sforiamo le due ore normalmente, tranquillamente. I primi podcast duravano molto poco.
1: E vabbè, bisogna anche far pratica nel fare radio.
2: Esatto.
1: E quindi, insomma, siete pieni di notizie interessanti. Poi ci sono i privilegiati che scrivono a Paolino: mandami il podcast.
4: C'è mandami il podcast. Diretto.
1: Sì, poi siamo sotto casa. Dacci il podcast.
4: Faccio un autografo. No?
1: Sì, noi siamo un gruppo allegro, ma un po' disordinato. Allora, passiamo un po' alla musica. Io quest'oggi dedico tutti i miei brani alla Palestina e alla sua...
2: A proposito, scusami.
1: Vai.
2: Perché lo volevo portare, poi mi sono reso conto che bisogna leggere il testo tradotto in italiano di questo video bellissimo. Roger Water.
1: Ah sì, molto bello.
2: Venitemi incontro.
1: Comfortably Numb.
2: Revisited.
1: Ah, ok.
2: Cantato, il testo è completamente stravolto ed è un omaggio alla Palestina. Ed è cantato a doppia voce con una cantante molto giovane che canta in arabo, palestinese e americana.
1: Forse molto... Shazia Mansour.
2: So come si chiama, non me lo ricordo, ma non è questo il nome.
1: Bellissimo,
2: però bisogna leggere il testo tradotto sotto, altrimenti non vale la pena.
1: Allora, ricordiamo anche che Roger Waters è uno dei principali ispiratori, scusate, oggi mi sono mangiata tutte le parole e non le ho portate. C'avevo fame, si vede però. È uno dei principali ispiratori di BDS, che è un'organizzazione essenzialmente anglosassone che invita al boicottaggio di tutti i prodotti israeliani. Sappiamo benissimo che si colpisse dove sono i soldi.
2: Codice a barre 729, deve iniziare con 729 quelli che non compreremo.
1: Esatto, e per altri che volessero ci sarebbe anche un'app che si può scaricare che si chiama No Thanks, tu puoi inquadrare direttamente il codice a barre del prodotto e ti dice se è stato prodotto, se è un prodotto israeliano o ancora peggio se è stato un prodotto costruito nei territori occupati da Israele dove non vigono le leggi sindacali. Che invece, diciamo, nel cosiddetto Stato di Israele sono molto forti. Massimo, ci volevi dire qualcosa?
4: Sì, sembra che sì.
1: Massimo è beato tra le donne.
6: Quello che è il bassista dei Pink Floyd.
1: Roger Waters è il bassista dei Pink Floyd.
4: Niente meno.
1: È da anni impegnato sul fronte della Palestina, ricordiamo. Pensavo che fosse un'altra. Io vi ricordo a tutti che la vicenda non è iniziata il 7 ottobre, ma il 4 maggio del 1948, quindi mettiamo i nostri paletti storici, interessiamoci un pochettino di questa cosa. Io metto una canzone che ho già messo perché adoro, Sen Levante, un artista palestinese, algerino, francese, inglese, un misto di tutto.
2: Anche napoletano mi pare.
1: Anche napoletano, di Pozzuoli, ma non
2: no,
1: è.
2: No, è così mi scade.
7: Vai, di Pozzuoli.
1: Siamo tutti di Pozzuoli. È un'impressione se pensate di venire da un altro posto. E la canzone è From Gaza We Love, non credo che il titolo abbia bisogno di traduzione. Ascoltiamolo.
7: Va bene.

0: Sono Tomas, presente Victoria.
1: Ciao, vi presento Placebo con la canzone Every You, Every Me. Il brano che vi presento ha ottenuto un notevole successo. Il gruppo sono i Placebo, un gruppo che andrebbe ricordato più spesso. Il brano si basa su una base di chitarra e anche la sezione ritmica è molto importante. Il cantato è pulito senza sforzi. Forse il gruppo vuole ricordarci una storia d'amore, ma questo non è dichiarato ed è difficile stabilirlo. Molto efficace la batteria con i suoi ritmi indiavolati. L'introduzione è molto leggera con una chitarra appena sfiorata. Il ritornello dà un senso logico al brano che peraltro a me piace molto ed è così che mi piacciono i Placebo, con le loro canzoni cariche di tensione mai troppo rilassate. Grazie, buon ascolto.

0: prima di presentare un altro brano, diciamo, vediamo se annuncia un'altra bellissima parte d'ecca.
1: Grazie mille, Biagio della Parola.
0: Prego.
1: Vado con l'altra barzelletta. Siamo in una chiesa. Il testimone della sposa le si avvicina, le appoggia una mano in mezzo alle gambe ed inizia ad accarezzarla. Il marito incredulo: oh, che tu fai? Il testimone lo guarda proprio sereno e risponde: oh, che tu forse non lo sai, sposa bagnata, sposa fortunata.
0: Ah, bella. Adesso presentiamo Ascido.
2: Ok, adesso vi mando Cocchi e Renato con La vita, la vita.
3: Vado?
2: Yes.
3: Ok.

0: adesso la parola passa ad Anita.
1: Grazie mille Mario della parola. Propongo come primo brano di oggi Michael Jackson con Dirty Diana. Lui, Michael Joseph Jackson, nato il 29 agosto 1958 a Gary, è una città industriale nello stato dell'Indiana, USA. È stato un cantautore, un compositore, un ballerino, un coreografo, un produttore discografico e filantropo statunitense. Noto universalmente come il re del pop, è stato il settimo di 9 figli in una famiglia che ha segnato la storia della musica. Dirty Diana di Michael Jackson, un brano rock pop che racconta la storia di una groupie calcolatrice e seduttrice. Il testo descrive il conflitto di un uomo che cerca strenuamente di resistere alle avances della donna, la quale adesca i musicisti promettendo fama e una vita sregolata. Buon ascolto di cuore.

0: E adesso abbiamo Biagio.
1: Grazie Ciro. Allora, vi presento il mio primo brano. Ho messo ancora il grandissimo cantante Gigi D'Alessio con la canzone Fiore. Vai, regista.
2: Vado un attimo che sta partendo, eccola qui.

0: prima di presentare un altro brano, vogliamo intervistare un po' la Silvia, sì. Cosa fa di bello.
1: Cosa faccio di bello nella vita?
0: Nella vita, brava.
1: Quindi non il lavoro.
0: Anche il lavoro.
1: Allora, il lavoro, ecco, come dicevo all'inizio, ho iniziato da poco qui in questo progetto, PD, con Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, così facciamo un po' di pubblicità.
0: Sì.
1: E con altri due progetti, uno sull'educativa di Strada Varese e un altro progetto che si chiama Abitare l'Indipendenza.
0: Ok.
1: E questo è il lavoro, e poi c'è tanto altro.
0: Dimmi.
1: Abbiamo il tempo?
0: Possiamo anche parlarci dentro.
1: No, dai, facciamola breve. Studio psicologia clinica.
0: Bello.
1: Faccio teatro, scrivo, drammaturgie.
0: Madonna.
1: Viaggio, un po' di cose. Poi c'è la grande domanda, cosa ci definisce? Cazzo. Il lavoro? O quello che ci piace fare? Che può essere che sia anche solo il lavoro? Questa è una domanda aperta. Se io ti dovessi chiedere, tu che cosa fai? Che cosa mi rispondi?
0: Ah, io non lo so cosa faccio, io faccio di tutto e di più.
1: Beh,
0: tu cosa fai proprio di preciso?
1: Dipende dalle giornate, dipende. Dipende un po', sicuramente una cosa principale è il lavoro, però io credo che la persona sia definita da tanti, tanti aspetti.
0: No, ho capito.
1: Sì. Ho risposto più o meno?
0: Sì. Mi hai fatto, sono stato contento per, le vostre, per la tua risposta e per le domande che ti ho fatte. Voi cosa ne pensate di questa cosa qua? Come è andata l'intervista?
2: L'intervista? Ma chi sei?
0: Marco Buongiorno.
3: Sei bravissimo, complimenti, Biagio.
0: Grazie.
2: Il Corrado Augias di Radio Menta.
3: Canguro.
1: Più simpatico, posso dire?
2: No, a me piace molto.
1: È vero, però non è simpatico. Diresti che è simpatico.
2: Sì,
1: è interessante.
2: Sì.
1: Interessante.
2: Le cose che dice sono comunque sempre molto importanti, molto, cioè mi ci ritrovo sempre nelle cose che dice.
1: Assolutamente.
2: Infatti seguo spesso la Torre di Babele. Ok.
0: Allora abbiamo sentito la Silvia, adesso ascoltiamo un altro brano di Massimo.
4: Grazie per avermi. Niente, questa è la mia ultima puntata, devo dirlo. A malincuore, mi dispiace, ma è l'ultima puntata perché il regista al mare ha detto che mi affoga.
2: Vabbè, però...
1: e chissà, magari sopravvivi.
4: Però come ultimo brano voglio lasciare questo, che è Souvenir de Voyage.
2: Ma guarda che, scusami Massimo se ti interrompo, però affogarti in 10 centimetri d'acqua, perché tanto è l'acqua che c'è a Gatteo, è un po' dura.
4: Basta poco che ce vo'. Niente, sono andato a finire
1: ai
4: Voyage, Voyage con la canzone Souvenir, Voyage molto attivi tra gli anni 70-80, poi sono spariti o si sono separati o non lo so che fine hanno fatto. Comunque la canzone è bellissima, a me piace, ascoltatela e ci vediamo, ci sentiamo.

0: E adesso tocca Paolo.
1: Grazie Ciro, Simone. Simone Ciro.
2: Fai come te pare.
1: Va bene. Allora una volta ti chiamo Simone, una volta ti chiamo Ciro. Un attimo che sto preparando il mio brano, ok. Allora, brano del 1966 scritto da Bob Dylan. La canzone è molto famosa, Just Like a Woman, pubblicata nel 66 appunto in un doppio album che si chiama Blonde on Blonde. Però è una cover, ve la faccio ascoltare nella versione fatta nello stesso anno, credo, perlomeno per quanto mi risulta, da un cantante, cantautore afroamericano che si chiamava, perché ci ha lasciato nel 2013, Richie Evans. Ascoltiamo questa cover, Just Like a Woman.
3: A wonderful human being, Mr. Richie Evans.

just like a woman. And she makes love just like a woman.

0: Adesso la parola passa a Thomas.
1: Sono Thomas, presenta seconda canzone, Eminem, Walking Bad, buona squadra.
2: Sei più veloce di me, Thomas, eccolo.
3: Speedy Gonzales.
4: I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you?

0: Ecco, questo brano di Eminem a me ha un po' ricordato la mia adolescenza, devo dire, un po' di nostalgia, questo cantante col cappuccio della tuta, no? Che cantava in inglese, io poi cercavo lì di ripetere qualche parolina, alla fine sbiascicavo.
1: Un po' come tutti, diciamo.
0: Un po' come tutti, però sto guardando una persona che l'inglese sicuramente lo sa molto bene.
1: Io sì, però io sono l'inglese britannico e anch'io faccio fatica con gli Stati Uniti, soprattutto con certi accenti, soprattutto quelli del sud, diciamo così, degli Stati Uniti. Ma Anita, mi stavi dicendo che ci vuoi dire qualcosa di fantastico, sono sicura.
2: Sì, su giugno, perché stiamo entrando nell'estate. Giugno dorato, mese incantato, spiagge assolate, allegre risate, notti stellate, magie d'estate. A te piace l'estate, Cristina?
1: No, non tanto.
0: La persona giusta.
2: A te, Silvia?
0: Allora, a me piace molto, però devo dire, questo giugno è iniziato un po' strano, come diceva prima Shiro, no? Temporali, tempeste, abbiamo avuto 2 o 3 giorni che speriamo che con questa poesia che hai portato, insomma, questo giugno torni ad essere veramente un giugno estivo, no?
3: No, veramente venerdì piove ancora.
0: Ecco, niente, io ci ho provato.
4: Sì, ma dovrebbe piovere qualche ora, però. Niente di eccezionale.
3: Allora, chi è la prossima cantante?
0: La prossima canzone
3: devo dire, sbagliato.
1: È mia. Allora, prima di presentarvi...
0: Canta, lo sappiamo.
1: Ma forse
3: non canta, eh?
1: No, non vi conviene, quando canto sotto la doccia l'acqua si rifiuta di uscire, tanto sono stonata, quindi...
4: Diventa fredda.
2: Escono solo i cuoricini con la canna dell'acqua.
1: Grazie Anita, che bel pensiero, sei sempre un tesoro. Ma io invece volevo ricordarvi un evento che accadrà oggi... 3 giugno, mercoledì, ovviamente, visto che stiamo trasmettendo qua dagli studi di Viale Edison, siamo sempre Radio Menta Canguro, e oggi al drop-in di Via Miramare 12, fermata Sesto Marelli, ci sarà un altro evento screening, potrete venire a fare un test HIV, HCV, quindi parliamo di AIDS e epatite C, gratuitamente, nel nostro drop-in, quindi per chiunque abbia un'incertezza o si vuole testare, magari sta per iniziare una nuova relazione, vuole essere sicuro di essere in buona salute, oppure persone che semplicemente si vogliono fare il test. I test possono essere fatti gratuitamente in tutti i centri MTS del Servizio Sanitario Nazionale a Milano, ce n'è uno in Via Pace, uno in Via Leiener, ma se cercate MTS su internet sicuramente lo trovate, ma vi invito a venire da noi al drop-in, vi ricordo in Via Miramare 12, dove avrete anche occasione di bervi un caffè, tè e tanta simpatia, anche biscottini.
2: Caffè, tè, me?
1: Hai ragione. Allora, io continuo a essere ispirata dalla Palestina, è una canzone molto nuova, sembra che io e Paolo, io ci siamo un po' messi d'accordo, questi sono gli Assalti Frontali e 99 Posse, il muro del canto, il titolo è Fino all'ultimo respiro, ascoltatevela, grazie.

0: È finito il brano e io mi sono distratto.
1: Ma proprio qua su Radio Menta Canguro.
0: A volte anche...
1: Vogliamo anche ricordare dove ascoltarci. Che dici, Biagio, sì. Lo ricordi tu?
2: No, ricordiamo ad Anita, va.
1: Facciamolo ricordare
3: allora,
1: ad Anita.
3: Allora, ricordiamo che è la 418esima puntata di Canguro. Potete ascoltarci con l'app Share Radio. La nostra email è radiomenta@coplotta2o.org. I nostri podcast sono su shareradio.it, pagina Radio Menta, oppure mixcloud.com, cerca radio-menta.
2: Aspetta, non è finita ancora, devi dire una bellissima barzelletta per noi, eh?
3: Certo, adesso diciamo anche la barzellettona del momento. Vado.
2: Vai.
3: Pierino, fammi un esempio di frase semplice. Il cane abbaia vicino al parco. Pierino, dovrebbe essere un po' più corta, eh? Bau, bau, bau, bau.
1: Ottima, bellissima questa.
2: Adesso lì. Presentiamo il signor Shido.
4: Ok, adesso vi presento Olmo and Friends con Piccolo Fiore Bugiardo.

0: Allora, abbiamo ascoltato Olmo, il brano proposto da Shiro. Io devo veramente ringraziarvi perché oggi sto ampliando i miei gusti musicali, quindi grazie mille e secondo me continuerò a farlo perché ora ci sarà il brano scelto da Vittorio.
1: Grazie, vi presento Depeche Mode con la canzone Enjoy the Silence. Il brano che vi presento è molto bello. Il gruppo è molto importante, sono loro che hanno detto qualcosa di nuovo con questi suoni di tastiera che fanno la base che abbiamo sentito anche in altre canzoni. Mi piacciono tantissimo con queste tastiere che fanno tutto, più la batteria, in questo caso con i ritmi alti, è una canzone vivace, sono loro che hanno conquistato il pubblico con canzoni che possono ricordare vagamente la musica da ballo, ma forse si differenziano perché sono molto più sofisticati e danno un taglio moderno a questo genere di musica popolare che a tratti è da ballare, però non è abbastanza veloce ed è molto più sofisticata rispetto alle musiche da ballo. Sono tanti anni che i protagonisti si cimentano in capolavori. Grazie e buon ascolto.

0: E ora diamo la parola a Mario che ci presenterà la sua canzone.
1: Il mio secondo brano è sempre un brano di Fabrizio De André, il titolo è Amore che vieni, amore che vai, ed è poesia in musica. Vai Paolino.

0: Vorrei ringraziare Mario che ci ha proposto Fabrizio De André. Era parecchio che non lo ascoltavo e Mario ha scelto tra le mie canzoni preferite, quindi grazie Mario. E tra l'altro volevo ricordarvi anche un'altra cosa, che allora due altre cose. Il podcast di A Coffee with Blue Horse, già state preparati. Oramai questa influenza napoletana sta prendendo anche a me, e per sentirlo poi a luglio, ricordiamo il tema, sarà il 2 luglio, ma non saprei.
1: Sì, lo registriamo giovedì.
0: Quindi magari luglio. Venerdì lo trovate, magari no, già giovedì sera. Ma
1: cioè, generalmente io riesco a fare tutto entro la giornata.
0: È vero, perché comunque se, avendo tu poteri magici,
1: io può, capisci?
0: In quanto faraone, è tutto un altro discorso.
1: Sono le incombenze che noi faraoni napoletani.
0: Sì. Il faraone napoletano tra l'altro è poco conosciuto, ma
1: Pozzolano.
0: Importante, no? Perché mi sa che Pozzolano è Biagio, no, mentre mi sa che...
1: Però sono stato contaminato da giovane.
0: Allora Massimo, vieni a parlare al microfono di Vittorio, dai, facci compagnia. Comunque Anita, ma tu hai qualcosa da dirci?
2: Sì, la prossima barzelletta di turno. Ok, vado. Il maestro interroga Giovanni. Dimmi l'indicativo, Giovanni, del verbo camminare. Benissimo, io cammino, tu cammini, egli cammina. Un po' più veloce, Giovanni. Io corro, tu corri, egli corre.
0: Ah, grandissima. Allora, adesso con le specialità di Pozzuoli, la nostra esclusiva specialità pozzolana, che siamo fortunati ad avere in studio.
1: Si dice, in italiano credo che si dica puteolana.
0: Puteolana.
1: Poi, specialità è femminile, è puteolana.
0: Vabbè, noi abbiamo una persona che viene da Pozzuoli.
1: Non ci arriva queste
0: E vabbè, ma perché...
3: Ma sentito a dire Pozzolano.
0: Non si sa. Vabbè, comunque, dopo si picchiano fuori, scherzo.
1: Sì, io ho già mazza. Io
0: Napoli contro Napoli contro Pozzuoli.
4: Se non mandiamo il video, giusto?
0: Ovviamente, a pagamento. Ovviamente stiamo scherzando.
4: Sì, assolutamente.
1: E ma sai che, lo stavo dicendo prima, poi... ho perso l'attimo. Io da giovane, perché io sono cresciuto a Napoli fino a 25 anni, nella fine degli anni 70 avevo iniziato a fare il tornitore, io lavoravo a Pozzuoli.
2: Ah,
3: vedi, e ti nega la mia pozzuolana.
4: Tutto torna.
3: E sicuramente avevi anche una ragazza di Pozzuoli.
1: Tu forse, io no.
3: No, veramente non ce l'avevo io ero timido, dovuto qui a Milano, no, a Germania veramente.
0: Ok, e da Pozzuoli alla Germania, dalla Germania a Milano.
1: Un triangolo Napoli-Pozzuoli-Germania.
0: Famosissimo, ne parlano un po' tutti. Ma ci fai sentire anche una canzone?
3: Sì, vi presento ancora il signor Gigi D'Alessio e il titolo Non c'è fa sentala.
0: Che per chi non parla napoletano...
3: Non ci fa sentire.
1: Non ci farà ascoltare, comunque va bene.
3: Vabbè, la stessa cosa.
1: È uguale.
0: Andiamo.
3: Vai.
5: Spara
3: la nostra canzone.

0: Qualcuno parli, per favore.
1: Deve parlare la Silvia, non lo so, ha detto che mi deve fare una domanda.
2: È vero, ho detto che dovevo fare una domanda, me la sono scordata. Mi è tornata in mente. Questa è la seconda canzone di Gigi D'Alessio che sentiamo. E tu sei di Pozzuoli. Scusa la mia ignoranza, ma non è che Gigi D'Alessio è di Pozzuoli?
1: Un po'?
2: È di Pozzuoli Gigi D'Alessio, di dov'è?
1: No, è di Napoli.
2: Ah, vedi.
1: È napoletano verace.
2: Verace.
1: Sì.
3: Però, come le vongole.
1: È come le vongole.
4: Pensando la stessa cosa, le vongole.
2: Sarà contento.
5: Buone, è ora di pranzo, mamma che fame.
4: Sì, anch'io, eh.
1: Adesso presentiamo Anita con la sua barzelletta.
5: Grazie mille, Biagio della Parola. Andiamo con un'altra barzelletta. Vado. Ci sono due amiche che si incontrano in palestra. Ciao Sandra, come stai? Come procede la dieta? Guarda Anna, proprio stamattina ho perso 2500 calorie. Caspita, e come hai fatto? Ho dimenticato la torta nel forno.
1: Bellissima. Allora, questa è l'ultima barzelletta di Anita, perché adesso presentiamo ancora Anita col suo brano.
5: Grazie mille, Biagio.
0: Mamma mia, Biagio, sta diventando...
4: Non sa, e ti hai tolto le parole di bocca.
0: Sì.
1: Presentatore.
4: Sta diventando prorompente.
0: Sì. Bisogna sedarlo quando arriva.
4: Sì, ma non sappiamo, Pozzuoli, bisogna dargli le vongole veraci.
0: No, mettiamo.
5: È bravissimo, trovo che è bravissimo.
0: Prendiamo i cannolicchi e ci mettiamo dentro qualche goccina.
4: Aspetta Anita, volevo ti rubo un attimo la parola per dire che Anita e Gennaro ci hanno portato un tiramisù eccezionale, mi dicono. Io purtroppo ho iniziato la dieta lunedì, come tutti.
5: Non l'hai assaggiato, ma
4: non l'ho assaggiato.
5: Quelli che l'hanno provato sono stati contenti.
1: È buono.
4: Io l'ho mangiato l'altra volta, allora a questo punto la nostra Anita è qua con noi, ma vogliamo salutare Gennaro, che magari ci ascolta, e ringraziarlo per il tiramisù.
0: Grazie Gennaro.
2: Buonissimo.
1: Grazie Gennaro.
5: Buono, buonissimo. Sono contenti, bene. Allora, come secondo brano propongo Madame e Marrakesh con Volevo Capire. Wow. Madame è pseudonimo di Francesca Cagliaro, una cantautrice e rapper italiana. Marrakesh è pseudonimo di Fabio Bartolo Rizzo, è un rapper italiano, nato a Nicosia il 22 maggio 79. Mentre Madame è nata a Creazzo il 16 gennaio 2002. Creazzo è in provincia di Vicenza, siamo nel Veneto. Volevo capire un singolo pubblicato il 17 aprile 2026. Il brano è parte del terzo album della cantante Disincanto. Si tratta di un dialogo intimo sulla solitudine del successo. Madame e Marrakesh si spogliano dei ruoli sociali e del denaro per scavarsi dentro, cercando di capire cosa rimanga del loro valore senza maschere o fama. Il brano mette a nudo la loro vulnerabilità tramite due prospettive. Uno, la riflessione di Madame, che esplora la paura di non essere amata per la sua vera essenza, chiedendosi quanto valga senza amore e senza i suoi soldi. La risposta di Marrakesh racconta il suo percorso fatto di sacrifici e resilienza. Mette in chiaro che con la sua identità si basa sull'esperienza e sull'autoconsapevolezza. Buon ascolto di cuore.
2: Grazie.

0: Ed eccoci, siamo in chiusura, scusate, di questa 418esima puntata, sempre qua su Radio Menta Canguro, ma abbiamo in linea la nostra Elena. Elena, ci senti?
1: Sì, forte e chiaro, raga.
0: Allora, cosa ci dici di questo tuo brano, che sarà tra l'altro l'ultimo di questa puntata?
1: Grazie. E di questo brano, vabbè, questo è sempre quello, featuring Anna Tatangelo. È un brano molto recente, di 3 settimane fa, intendiamoci, metà maggio. E il titolo è Notte Poetica, e l'hanno composto insieme. E praticamente la danno come una hit estiva tipo tormentone. In effetti è un brano movimentato che mette molto buon umore. Anna Tatangelo è una splendida donna di 39 anni, oggi ha appena avuto una bambina. La sua seconda, lei ha un figlio con Gigi D'Alessio, e questa è una seconda bambina
2: che si chiama Andrea.
1: È molto felice, al top.
3: Complimenti Anna Tatangelo.
1: Anna Tatangelo, dimmi.
3: Complimenti Anna Tatangelo, detto. Complimenti.
1: È avuto una bambina meravigliosa.
3: Meravigliosa.
1: Allora,
3: sì.
1: Lei è stata a lungo, lo sappiamo, legata proprio a Gigi D'Alessio, però poi è andata come è andata, pace, le cose non sono eterne. Infatti lei ha esordito vincendo le nuove proposte di Sanremo, aveva solo 16 anni, e con una canzone, un brano che proprio gli aveva scritto Gigi. È al suo 8° album. Lei è di Sora, e Sora è una bellissima località molto amena vicino a Frosinone. Aspetta che sono un po' fuori di boccia qua. Vado a dare
0: l'effetto della primavera che arriva, direi, Elena.
1: Sì, tutto arriva qua, arriva il bene, dai. E basta, non ho niente da dirvi, vi saluto, vi ringrazio. Ah, lei fa un dance pop urban, quindi è proprio molto allineata con Uelo. Sono fantastici in questo brano, ascoltiamo, dai, e che ci metta il buon umore e ci porti fortuna. Ciao ragazzi,
2: ciao Elena.
4: Ciao Elena.
2: Ciao Elena.

0: Allora, ottimo brano della nostra Elena. Siamo in chiusura di puntata. Scusate. Siamo in chiusura di puntata 418 Radio Menta Canguro. Volevi dire qualcosa, Anita?
1: Sei bella.
0: Oh, grazie, che carina. Allora, ringraziamo Silvia che è stata ospite, speriamo che torni prestissimo.
2: Ma grazie a voi.
0: E il nostro Christopher, il nostro Massimo che arrivano di corsa per salutare. Salutiamo.
2: Ci salutano?
0: Massimo è andato a comprare
3: sigarette.
0: Sigarette
3: che poi non fuma. Ciao, vi ho sentito, ero nell'altra stanza ma avevo le orecchie lunghe.
0: Come il lupo della storia.
3: Mario, mi guardi le orecchie?
0: Eh sì, a tutti ti stavamo guardando le orecchie.
3: Ma su via, è una metafora, stavo scherzando. Però vi ho sentito.
1: Bravo.
4: Beh,
3: sentito anche la tua pronuncia italiana dopo essere stato punito perché usi il dialetto, però caspita.
0: Se è un po' la traduzione italiano, che ci ha lasciato.
3: Sì,
0: scusate, lui è trilingue, italiano, pozzolano e napoletano. Forse anche il tedesco.
3: Tedesco.
0: Allora, direi grandi saluti a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
1: A rotazione possiamo salutare. Ciao da Anita, mercoledì, fra due settimane. Ciao.
2: Ciao da Silvia, speriamo a prestissimo, altrimenti vi ascolterò con molto piacere.
5: Ciao da Biagio.
6: Ciao da Vittorio.
7: Ciao da Massimo, buone vacanze.
3: Ciao da Christopher, fra 15 giorni.
5: Ciro.
8: Mamma mia.
9: Ciao da Mario.
0: E non ci vedremo, no, scusate, oramai sono così.
8: Ero pronto per
0: eri pronto, ma io ti ho rubato la parola, un po'
8: ma
0: così.
8: Ma che Mariuola?
0: Sì, ho cercato di rubarti il portafoglio.
8: E poi dicono che i napoletani sono Mariuola.
0: Ma io volevo dire che purtroppo mercoledì 10 giugno non saremo in onda perché il nostro faraone Tutankhamen, regista Paolino, va in meritata vacanza, non diciamo dove, sennò poi tutte le followers si assemblano. Io sono Cristina e Paolino, ci vuoi salutare anche tu, ci fai questo onore oggi?
8: No.
0: Niente.
8: Va bene. A risentirci il prossimo, fra due mercoledì, non so bene che giorno sarà, aspetta, ve lo posso
0: 17.
8: Dire. 17 giugno.
5: Dici che brutto numero.
8: Che cosa hai detto?
1: Che brutto numero.
8: Mamma mia, quanto sei strano, Biagio. Sei strano.
0: Comunque,
5: nessuno mi ha 17.
7: Posso fare una domanda?
8: Sì. Mamma mia.
7: Ma voi l'avete mai vista questa gente che c'ha la palma?
1: Sì.
7: A me piace un casino.
2: E qual è la domanda?
7: È bellissimo.
3: Prossimo acquisto di Massimo, invece dello scooter, il ciambellone. Sì.
2: Ognuno sceglie il suo mezzo di trasporto. Comunque.
3: Io voglio te su quella roba lì.
0: Voglio le foto. Voglio le foto e a questo punto direi cercate di sopravvivere una settimana senza di noi, ci sono i podcast, non disperatevi, venitevi a fare il test HIV-HCV oggi al drop-in in via Miramare, passatevi una buona settimana, anzi due buone settimane e arrivederci presto.
1: E adesso il brano di coda, Cat Stevens, Where Are You, dove sei tu?
8: Benissimo, a risentirci allora. Ciao a tutti.
1: Ciao.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

Chronic in my house. Chronic in my house. Chronic in my house.

c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu.

0: Ho voglia di sbu.
1: Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti. Perché all'inizio digrignavo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

fissati facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

Thank you.

my boat well and take your party. I enjoy.

Mbabe mamu, mbabe mamu.

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare le rette parallele, rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

แล้วมันอยู่ในมือมันอยู่ในมือ

head bad man shall fall, fall, fall.

Chronic in my house. Chronic in my house.

Tick tock. Spidey Park.